capisce, mi non assi. Oh, hey, a che cosa un tinta che insinchi? Oh, hey, se non capisce, mi non assi. Oh, hey, a che cosa un tinta